Încets Linda i Cavatinan, Gaetano Donizetti, Lindan Shamuniitz operaiz, Catarețin Joan Sutherland, soprano, Ev Parizi Conservatoria in Vagahumba, dirijor Nelo Santi.

sotto femmine spoglie andai con le donzelle al sacro rito e col vergine fui anch'io rapito ma quella turba in fondo